0: messo da ma pezza cremia, so che son preziosi. Ando c'era da mostrare su matto per tutte le sveine. Che sigui un cas per d'una vol dir sempre molt bé les eines.
1: Radio Far. La ràdio cultural de Menor.

Seguidament, escoltarem un tema del disc de Leon Manso, Monstre Final, publicat el 2025 per Velomar Records.

Seguidament, escoltarem un tema del disc de Leon Manso, Monstre Final, publicat el 2025 per Velomar Records.